0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
3: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
5: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fat Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia.

0: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, è essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave, più CO2 significa più vita, non catastrofe.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

chi sta pagando per questa guerra? Le persone povere. Chi sta lottando in questa guerra? Le persone povere. Chi guadagna soldi da questa guerra? Le persone ricche.

C'est à vous là. Chenet. Ma maison marche.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
2: Avete ascoltato Motor News!

0: Yaourt. Ah, Safi Ngoy, Jocelyne Moussaou, Azani. Dio Mandela, Selio Mlemba, Likema Kengo, Aloube Asila, Mwana Moke balakisanga ikoloba, Kasimokolo balakisanga ikofanda. Aline Augustine Kalonga Nelly Colo Verbe Yangoy. Quand je regarde comme ça et je ne vois personne. Vidal Matumona Claude Ngandou Jolie Béa Gisèle Mwembo Bijou Ndoba. Radio Music for People.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il diario di bordo su Radio Music for People.
5: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP chiocciola libero.it oppure Radio Music for People chiocciola libero.it.
5: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo a rotazione su Radio Music for People.
4: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
6: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: aquí te ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti. Behind. Dietro le storie della musica.
3: È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Calling Nancy Nine Chusel. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
4: Senta, professore.
5: Sì, dica.
4: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
5: Chi?
4: Lei.
5: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Calling Nancy Nine Chusel, che vuol dire amore universale.
3: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole,

0: e fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one, but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Colin Hansen and Chusel è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Colin Hansen and Chusel, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Colin Hansen and Chusel. All right?
1: Prison Colin Hansen and Chusel.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

0: Ciao, sono Richard Chu.
1: Bentornati all'appuntamento di Via Satellite, appuntamento esclusivo e unico della settimana su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, ogni domenica dalle 22.08 alle 22.58 con Richard Chu.
0: Forse sono andato troppo veloce, sarebbe meglio partire dal principio. All'inizio fu la luce, nel senso che ci diedero la corrente nel lontano 1975. Era una notte buia e tempestosa, nel senso che gli studi si limitavano ad un tetro sgabuzzino gestito da pochi ma baldi giovani.
2: Passami il disco.
3: No, vattela a prendere, non te lo passo il disco.
2: Almeno la cassetta.
3: No, sei un bastardo.
0: Nel 1980 i primi raggi del sole iniziarono ad illuminare la nuova sede ed il logo si trasformava dall'originale Radio Sound Music a quello attuale di Rete 8 Network. Certo, da allora di tempo ne è passato. Innovazioni tecnologiche, campagne acquiste a livello nazionale ed internazionale, finché un bel giorno...
4: Tutti ai propri posti! Ok, iniziate l'aggancio! Giù, abbassa il pericello! Stop! Aggancio terminato!
5: GDR è fatta, la trivella è in posizione.
6: Perfetto, e il mio lavoro invece è finito. Mi ritiro nella mia cabina. Anche questa è andata. Mi merito un buon spumante e della buona musica.

0: Satellite 8 Network è la prima stazione radio che via satellite porta agli italiani nel mondo l'esperienza, la professionalità e la fantasia dell'FM italiano. Rete 8 nelle Americhe con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K, in Europa con Eutelsat. Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Già, la prima radio commerciale italiana via satellite in tutto il mondo.
2: Ma tu, italianissima, sento.
3: Sì.
2: Da quanto tempo sei lì a Lione?
3: Sono nata qui a Lione.
2: Ah, sei nata?
3: Sì, quindi, di genitori italiani.
2: Ma i tuoi genitori ti portano ogni tanto in Italia?
3: Tutti gli anni.
4: Pronto, Anna Maria?
3: Pronto?
4: E allora, buon pomeriggio.
3: Ciao.
4: Allora, Anna Maria, che mi dicevo, io vi seguo da sabato, quindi da pochissimo vi ho scoperto sul satellite.
3: Sì, infatti, sabato è venuto un nostro amico a casa e sì, giocando vicino alla televisione ha trovato questo nuovo programma.
4: Ho capito, senti, quindi da poco ascolti Rete 8, ma tu cosa ci fai in Germania?
3: Abito.
4: Ci abiti, lavori?
3: Sì. No, mio marito lavora.
4: Ho capito, quindi sei lì con tutta la famiglia?
3: No, io e mio marito, i miei parenti stanno in Italia.
4: Sì, dove?
3: A Salerno,
4: ecco, sì. Quindi se vuoi ne puoi approfittare perché ci sentono anche là.
2: Ma adesso, pronto Vincenzo?
5: Pronto, sono qui.
2: Vincenzo, allora io voglio che tu ci dica da dove ci stai chiamando.
5: Sì, innanzitutto un saluto a tutti lì nello studio e a tutti i nostri connazionali nel territorio da noi amato. Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
2: Sì, dove si
5: trova?
2: In Florida, in questo momento da te sono la 1:05.
5: Meno 7,
2: esatto, noi facciamo sì, le 18:53, quindi ci siamo perfettamente.
5: Ecco, volevo dire che sì, vi ascolto via satellite naturalmente.
2: Sì.
5: Gli auguri alla vostra trasmissione, alla vostra ente radio che si sente benissimo qui in tutto il territorio.
6: C'è un alieno tra noi?
3: Sì, ciao, sono Renata da Lugano.
6: Ciao Renata, come stai?
3: Benissimo, tu?
6: Bene, abbastanza bene, non mi lamento per niente.
3: Abbastanza bene non è che stai bene?
6: No, nel senso che, sai, dopo questi festeggiamenti, eccetera, uno è ancora un po' intontito, una cosa del genere.
3: Devi digerire.
6: Devo ancora, no, più che altro, devo ritrovare ancora l'energia. Sono ancora un po' spento.
3: Ho capito.
6: Tutto bene? Il veglione è andato bene?
3: Ma certo. Senti, io volevo adesso sì, fare una dedica molto speciale. E per le persone che mi fanno una grandissima tenerezza. Cioè, le persone.
6: Vediamo un po' quest'altro alieno, pronto?
7: Pronto, la pantera nera.
6: La pantera nera.
7: Per salutare Renato Milani, Richard Jure, tutto lo staff di Bellingamba di Rete 8.
6: Aspetta, scusami se ti interrompo.
7: Sì.
6: Com'è che mi hai chiamato?
7: Richard Gere, no? Gere. Ça
6: fait comme ça? Non, pas tout à fait, parce que là, Richard Gere, c'est un acteur. C'est un acteur, Richard Gere. Ouais. Moi, c'est Richard Chu.
7: C'est Chu,
6: il y a une petite différence.
7: Chu.
6: Oui, c'est ça.
7: Comme Chu de Lausanne.
6: Oui. Écoute, pourquoi tu t'es fait appeler Panthère?
7: Mais comme ça, parce que j'ai pas envie qu'ils sachent exactement qui je suis.
6: Ton prénom et tout. Ouais. Pronto?
8: Ciao.
6: Eccola lì, Alba, come stai?
8: Benissimo.
6: Con furore dalla Germania, come stai? Tutto bene?
8: Sì, tutto bene, ma qui fa molto freddo.
6: Fa molto freddo, però suppongo che non abbiate la neve.
8: No, adesso non più.
6: Ecco, infatti, sto sentendo da altre telefonate che mi giungono dal nord Europa, non c'è neve, però fa un freddo cane.
8: Sì, anche l'uragano ha fatto il suo lavoro, eh.
6: Ah sì? Siete stati toccati anche voi da quel Lothar?
8: Ci sono dei boschi, sembra che ci sia passato sopra un carro armato, guarda.
6: Mamma mia.
8: Solo, davvero.
6: Ciao
9: Richard, come... augurissimi.
6: Grazie anche a te. Allora, come sta iniziando questo terzo millennio? Ti senti anche tu già proiettata nel futuro?
9: Sì, decisamente sì. Proprio l'inizio è stato un inizio coi fiocchi e adesso c'è proprio tutta l'energia per cominciare un bellissimo millennio tutto nuovo.
6: Sentiamo un po' chi è questo alieno che addirittura ci chiama da molto molto lontano, da Bruxelles en Belgique. Monsieur Laurent, bienvenue.
10: Grazie per l'alieno.
6: Rientri anche tu appunto in questa cosa strana che ho creato per questa occasione, perché io da quando sono piccolo ho sempre visto il 2000 come qualcosa che va a che fare solo ed esclusivamente con il futuro, non so se siete d'accordo.
10: Sì,
6: d'accordo
10: con le macchine volanti.
6: E con le macchine volanti, è vero, che purtroppo ancora non ho visto, so dell'esistenza di un prototipo che è stato giustamente creato in Giappone, sai che loro sono molto più avanti di noi, però ancora in Europa non se ne sono viste, a Bruxelles neanche, vero Laurent?
10: Non, à Bruxelles, je n'en ai pas encore vu non plus. J'ai cherché, hein. Depuis que tu en as parlé, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu.
6: Mais tu n'en as pas vu. Alors, comment vas-tu, Laurent? Bonne année.
10: Très, très bien.
6: Bonne année déjà.
10: Très, très bien. Bonne année également à toi.
6: Ça s'est bien passé, le réveillon, tout ça?
10: Oui, ça s'est très, très bien passé, en famille avec des...
11: Vive l'Italie avec Richard Chu.
12: La radio devient internationale avec Richard Chu et Vive l'Italie.
13: Sono le 21 e 5 minuti.

avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, l'italiana nel mondo, Rete 8 Network.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Ivanpah Solar Plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
2: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpah produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics.

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Keble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just Looking, The Bartender and the Thief e soprattutto Dakota.

loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni, sogni e disillusioni, e lo fanno con una sincerità che continua a conquistare generazioni diverse. Oggi la formazione vede ancora al centro Kelly Jones, anima e cuore del progetto, affiancato da Richard Jones e dagli altri musicisti che si sono aggiunti nel tempo, mantenendo però vivo lo spirito originario. Gli Stereophonics non sono quindi solo più una band, sono un pezzo di storia del rock britannico moderno, una storia fatta di amicizia, cambiamenti, cadute e ripartenze. E mentre le loro canzoni continuano a suonare nelle radio di tutto il mondo, resta una certezza: il loro sound diretto e senza compromessi, ed è qui per restare. We'll be right back.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: è tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Europe is in a fight.
1: This must be Europe's independence moment. A new Europe.
2: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta Presidente della Commissione Europea il 16 luglio 2019, attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento Europeo. Per l'Italia i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata, l'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
3: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Hai scelto chi volevi diventare.
7: A, B, C.
6: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno scuolabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: C'è un Ivan Graziani che tutti conosciamo. Quello delle canzoni taglienti e poetiche, della chitarra elettrica che graffia, la musica d'autore italiana, le storie raccontate con ironia e inquietudine. Ma c'è anche un altro Ivan, più silenzioso, che non cercava applausi né riflettori. Un Ivan che ha scelto di restare profondamente legato alle sue radici e a quelle della terra aspra e luminosa dell'Appennino abruzzese, che non ha mai smesso di chiamare casa. In quei paesi lontani dalle grandi città, dove le opportunità sembrano rare quanto il traffico e il rumore, Ivan vedeva qualcosa che molti non notavano più: i ragazzi. Giovani pieni di talento, di curiosità, di urgenza espressiva. Ragazzi che spesso avevano solo bisogno di uno strumento, di una guida, di qualcuno che credesse in loro prima ancora che lo facessero loro stessi.
3: Musica!
2: Il suo impegno non aveva titoli ufficiali né inaugurazioni. Era fatto di chilometri percorsi in silenzio, di pomeriggi passati in sala prove improvvisate, di lezioni informali nate davanti ad una chitarra appoggiata sulle ginocchia. Ivan investiva il tempo, energie, risorse personali per creare spazi creativi, laddove le istituzioni non arrivavano. Non parlava di recupero sociale, non usava grandi parole. Parlava di musica, di studio, di libertà. E quando un ragazzo dimostrava passione vera, quella che non si spegne alla prima difficoltà, Ivan faceva un gesto che diceva più di mille discorsi. Apriva una custodia, tirava fuori una delle sue chitarre personali, strumenti che avevano vissuto palchi, viaggi, canzoni, e la regalava, senza cerimonie, senza aspettarsi nulla in cambio. Suona, sembrava dire. Adesso tocca a te.
4: Ho passato un periodo importante della mia vita in cui ho dovuto scegliere se

promuovere iniziative, concerti, laboratori, finanziava spesso di tasca sua il recupero di spazi destinati alle scuole di musica locali. Vecchi edifici tornavano a vivere, riempiendosi di suoni, voci, sogni. Dove c'era musica, pensava, c'è futuro. Ma la sua sensibilità non si fermava lì. Ivan era profondamente attento anche al dolore degli altri, soprattutto quando la vita metteva di fronte alle fragilità più dure, la malattia. Partecipava a eventi di beneficenza, concerti, iniziative per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica. Lo faceva con rispetto, senza retorica, mettendo sempre al centro la dignità delle persone. Per lui l'arte non era mai separata dall'umanità.

0: e c'era un altro talento, forse meno noto al grande pubblico, che Ivan metteva al servizio degli altri: il disegno. Un tratto personale, intenso, che usava per illustrare campagne sociali, progetti di solidarietà, iniziative di accoglienza. Donava le sue opere, consapevole che anche un'immagine può parlare, può aprire coscienze, può sostenere una causa giusta. Così, mentre il pubblico applaudiva il cantautore, lontano dalle luci dei palchi, Ivan continuava a seminare. Seminava strumenti, idee, possibilità. Alcuni di quei semi sono diventati musicisti, insegnanti, operatori culturali. Altri sono semplicemente diventati adulti più liberi, più forti, grazie a una chitarra, a una canzone e a qualcuno che ha creduto in loro nel momento giusto. Forse è questo il dialogo più profondo che Ivan Graziani ha saputo creare, non solo tra rock e canzone d'autore, ma tra arte e responsabilità, tra talento e condivisione. Un dialogo silenzioso che continua ancora oggi nei suoni che risuonano tra le montagne, nelle mani di chi suona uno strumento ricevuto in dono, nella memoria viva di un uomo che ha scelto di restituire alla sua terra molto più di quello che aveva ricevuto.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Nuova edizione di Motor News qui su Radio Music for People, oggi concentrata sulla Zonte 703T, la nuova crossover media cinese che si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 8.490 euro. Ma attenzione, di entry level ha praticamente soltanto il prezzo. Partiamo subito dagli accessori. Zontes ha deciso di fare le cose in grande, fornendo di serie una pletora di optional che di solito si pagano a parte. Elettronica al top, acceleratore ride-by-wire, piattaforma IMU a 6 assi con ABS cornering e controllo di trazione a 7 livelli, oltre al cambio elettronico quick shifter con blipper sia in salita che in scalata. Tecnologia avanzata, display TFT, ad alta definizione con navigazione cartografica e monitoraggio di pressione e persino temperatura degli pneumatici. Comfort e accessori inclusi, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, crash bar con faretti supplementari, doppia dashcam, anteriore e posteriore e, compreso nel prezzo, persino il trittico di valigie rigide con telaietti. Sotto la carena batte un cuore ruggente, il 3 cilindri da 699 centimetri cubi, capace di erogare 95 cavalli. Rispetto alla sorella sportiva, la risposta del gas è diventata molto più fluida ed efficace, ma l'indole resta decisamente pepata. Il motore dà il meglio di sé oltre i 6.000 a 7.000 giri, regalandoci anche un sound fantastico. Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in alluminio abbinato a sospensioni in marzocchi completamente regolabili. Il setup di serie è rigido e orientato alla guida d'attacco tra le curve, sacrificando un pizzico di comfort sulle sconnessioni cittadine a favore di una grandissima stabilità nelle pieghe veloci. Ci sono punti deboli? Il peso si attesta sui 216 kg, il motore tende a scaldare un po' la caviglia nelle giornate calde e la gestione dell'ABS richiede ancora qualche piccolo affinamento nella guida sportiva. Ma il vero peccato di gioventù è il blocca sterzo elettronico. Inserendosi automaticamente a moto spenta appena si gira il manubrio, rischia di cogliere di sorpresa il pilota durante le manovre da fermo. In conclusione, una moto solida, divertente e incredibilmente dotata, perfetta per il turista sportivo che vuole viaggiare ma anche divertirsi tra le curve senza prosciugare il portafogli. E da Zontes è tutto per questo aggiornamento. Casco ben allacciato e luci sempre accese. Alla prossima news!
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: a celebration to last throughout the year.
1: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
2: We will fill your world.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario, grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
1: This is an elastic PLA material.
0: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale. Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto.

Questa è una storia che comincia così. Una voce alla radio, una sera qualunque, e le prime parole che non hanno bisogno di presentazioni. È come aprire un cassetto che non ha mai davvero chiuso. Dentro ci trovi fotografie senza polvere, lettere mai strappate, e un tempo che non è passato, si è solo trasformato. Lui la incontra in un giorno che non aveva nulla di speciale, o forse sì, ma lo capirà soltanto dopo. Lei aveva un modo di ridere che sembrava promettere qualcosa anche senza dirlo. Non era un colpo di fulmine, no, era qualcosa di più, più ostinato, come una melodia che cresce, si complica, cambia direzione, ma non si perde mai. All'inizio erano due sconosciuti che imparavano a conoscersi, poi sono diventati complici, poi casa, poi tempo. 30 anni. 30 anni non sono una storia, sono un mondo intero. Sono mattine di fretta e caffè condivisi. Sono discussioni che sembrano finire e invece restano sospese. Sono viaggi programmati e altri improvvisati. Sono sogni che cambiano, cambiano forma e non smettono mai di esistere. E dentro quei 30 anni c'era tutto. La leggerezza e il peso. Le vittorie e le rinunce. Le parole dette e quelle trattenute. Ma soprattutto c'era quel filo invisibile che li teneva insieme anche quando sembrava spezzarsi. Lui diceva sempre che la loro storia era come una canzone lunga, non una di quelle veloci che passano e ti dimentichi, no, una di quelle che si prendono il loro tempo, che cambiano tonalità, che ti sorprendono ogni volta che pensi di averle capite. E lei sorrideva perché in fondo lo sapeva anche lei. Poi un giorno cambia qualcosa. Non c'è un momento preciso, non c'è una scena madre. È più come un lento allontanarsi, come due persone che camminano nella stessa direzione ma con passi diversi, fino a non riuscire più a tenere il ritmo. E allora quel punto in cui bisogna dirlo, non perché si vuole ma perché non si può più evitare, è la fine. Ma le storie non finiscono mai davvero. Cambiano forma, diventano altro. Si trasformano in ricordo, in consapevolezza, in qualcosa che resta anche quando non si vede più. E allora lui si ritrova lì, con una frase che gli attraversa la mente come un lampo. Come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena. È tutto dentro quella frase. L'inizio e la fine. Il cerchio che si chiude senza cancellare ciò che è stato. Perché loro non stanno cancellando niente. Stanno solo prendendo atto che il tempo ha fatto il suo corso. E il tempo, si sa, non distrugge, modifica. Quello che hanno imparato insieme non se n'è andato. È lì nei gesti che ormai fanno senza pensarci, nelle parole che non hanno più bisogno di essere dette, nei silenzi che non fanno paura. È rimasto nelle piccole cose, nel modo in cui lui prepara il caffè, nel modo in cui lei guarda fuori dal finestrino quando viaggia. È rimasto nelle loro imperfezioni, nelle loro fragilità, in tutto quello che hanno costruito e che nessuna fine può davvero portare via. E allora forse non è vero che una canzone sbagliata da dedicare questa, forse è la più giusta, perché non parla solo d'amore, parla di tempo condiviso, di tutto quello che si è stati insieme e di quello che in qualche modo si continuerà ad essere. Lui immagina quel momento finale come una scena di cinema. Nessuna tragedia, nessun gesto eclatante, solo due persone che si voltano e iniziano a camminare. Non più una verso l'altra, ma nemmeno davvero lontane. Però vanno via. Ma non via del tutto. Via da quel ruolo, da quella forma. E mentre si allontanano c'è qualcosa che resta sospeso nell'aria. Un attimo che non passa. Un frammento di eternità che si incastra tra ciò che è stato e ciò che sarà. Perché l'amore, quello vero, non è fatto solo per durare, è fatto per lasciare tracce. E le loro tracce sono ovunque. Sono nei ricordi che non fanno male, ma nemmeno smettono di vibrare. Sono nei racconti che forse un giorno faranno ad altri, cambiando qualche dettaglio, ma non il senso. Sono nella consapevolezza che nonostante tutto ne è valsa la pena. 1000 giorni? No, molti di più. Eppure alla fine ciò che resta non si misura in numeri. Si misura in intensità, in quel modo unico di esserci stati, in quella capacità di riconoscersi anche adesso che le loro strade si sono divise. La radio continua a suonare, la canzone va avanti come ha sempre fatto, non si ferma per nessuno, eppure sembra parlare proprio a lui.
E forse questo è il segreto delle grandi storie: non finiscono quando finiscono, continuano ad esistere in un'altra dimensione, più silenziose ma non meno reali. Lui chiude gli occhi per un attimo, non per dimenticare, ma per ricordare meglio. E in quel momento capisce una cosa semplice, ma definitiva: quello che hanno vissuto non è andato perso, è diventato parte di loro, per sempre. E forse alla fine è questo che conta davvero, non quanto dura una storia, ma quanto resta, quando tutto il resto cambia per quell'attimo di eterno, che resterà per sempre.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Il make-up è una semplice estensione della nostra personalità. Vestiario, colori e oggetti hanno tutti un significato ben preciso. Gene Simmons,

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

Londra 1977. Negli uffici della EMI Records siedono uomini potenti, esperti, abituati a decidere il futuro degli altri. Di fronte a loro c'è Kate Bush, un adolescente. Contratto appena firmato, album di debutto non ancora pubblicato. Nessuna hit, nessuna leva, nessun potere. O almeno così credono. Kate infatti ha scritto una canzone che li mette a disagio. Si intitola Wuthering Heights. È ispirata a un romanzo gotico dell'Ottocento. È cantata dal punto di vista di un fantasma. La voce sale acuta, irreale. Non c'è disco, non c'è rock, non c'è niente che assomigli al 1977.

Per la Amy è un problema: troppo strana, troppo letteraria. Le radio non la passeranno mai, hanno un altro singolo in mente, più sicuro, più normale. Kate ascolta, poi a un certo punto parla e dice: ok, se non pubblicate Cime Tempestose come singolo, non pubblicherò mai l'album. In quel momento il silenzio. Nel 1977 le artiste non danno ultimatum, obbediscono, ringraziano, scendono a compromessi, ma Kate Bush no. Lei decide di non pubblicare l'album se non faranno quello che lei ha in mente. La Amy deve scegliere, quindi, pensare che stia bluffando o capire che quella ragazza sa esattamente chi è. Quindi scelgono di crederle. Il 20 gennaio del 1978 Wouter & Yeats esce come singolo di debutto. I conduttori radiofonici restano interdetti. Il pubblico non ha mai sentito nulla di simile. Una voce che non canta, incanta. Un fantasma che bussa a una finestra tra le brughiere dello Yorkshire. Il video musicale mostra una Kate Bush a piedi nudi vestita di rosso che danza come se non appartenesse a questo mondo.

critici litigano. Dicono è pretenziosa, però intuiscono che è geniale. Ma è il pubblico che decide. E nel marzo del 1978 la canzone arriva al numero uno delle hit parade e resta lì per 4 settimane. Kate Bush diventa quindi la prima donna britannica a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa a soli 19 anni. Kate potrebbe diventare una pop star convenzionale, ma non lo fa. Infatti nel 1979 crea Tour of Life, teatro danza, narrazione, un concerto che sembra un'opera. Poi fa qualcosa di impensabile, smette di andare in tournée per sempre, non per paura, ma per controllo. Mentre il mondo corre, Kate si chiude nel suo studio, lavora lentamente alle sue condizioni. Nel 1985 pubblica Hounds of Love. Dentro c'è una canzone incredibile, si intitola Running Up Daddy Hill. Un altro capolavoro, un'altra regola infranta e ancora una volta nessun tour. Nel 2022 una serie TV, Stranger Things, un'intera generazione scopre Kate Bush. Running Up That Hill diventa virale. Nel giugno del 22 la canzone torna alla numero uno del Regno Unito, ma Kate Bush questa volta ha 63 anni e diventa di nuovo la donna più anziana a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa, la stessa donna che era stata la più giovane. Kate Bush quindi non ha mai seguito le regole, non ha mai chiesto il permesso, non ha mai smesso di fidarsi della propria visione. L'industria voleva compromessi, lei chiese fiducia e aveva ragione. E 49 anni dopo quel canto di fantasma continua a bussare e forse, se ascoltiamo bene, la finestra non si è mai chiusa.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid, modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirini S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.
2: Mbote, mbote, bandeko, banso, bae, bazali, kolanda, bisona, etando, ite. Tozali, na, esengo, yako, yebi, sabino, ete, milulu, monene, yalo, yembo, yasika, oe, salami, na ba langa nzembo na biso na kombo ya Awilo Longomba pe North B. Tolanda.
3: Je n'ai pas peur de manger seul.

0: flat Ibra na Lemba. Lemba.
1: Lemba.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Clima, il deserto del Sahara tornerà verde come un tempo, ecco perché. Il deserto del Sahara non è sempre stato come lo vediamo ora, ovvero una vasta distesa di sabbia arida con temperature estremamente alte. Anzi, andando indietro di qualche migliaio di anni, scopriamo che il Sahara era una distesa verde ricca di vegetazioni, fiumi e laghi. Questa improvvisa esplosione del verde è stata possibile tra 11.000 e 5.000 anni fa. In questo lasso temporale, le dune sabbiose si trasformavano in foreste ed il continuo incremento delle piogge dava vita a laghi e fiumi. Ben 9 milioni di chilometri quadrati di deserto si trasformarono in una vasta distesa verde in poche migliaia di anni, dopodiché, quasi improvvisamente, caldo, aridità e sabbia si riappropriarono quindi del Sahara fino ai giorni nostri. Ma com'è stato possibile un cambiamento così radicale? Questo rigoglioso periodo è noto come periodo umido africano e fu la diretta conseguenza della variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, un ciclo che si compie periodicamente ogni 25.800 anni. La precessione degli equinozi, così definito, attorno a 10.000 anni fa, le estati subentravano nell'emisfero boreale quando la Terra arrivava al parielio, punto più vicino al Sole, praticamente l'esatto opposto di quel che viene ora. L'estate infatti arriva quando la Terra si trova al punto più distante dal Sole. Questo fenomeno ha causato un aumento dell'8% dell'insolazione su tutto l'emisfero boreale, con effetti marcati su tutti i continenti. Per quel che riguarda l'Africa, questo fattore astronomico ha prodotto uno spostamento verso nord del monzone africano, favorendo quindi l'arrivo delle piogge anche sul deserto del Sahara. Quindi l'esplosione del verde della vita nel Sahara non è frutto del caso, bensì è dovuto a precisi movimenti della Terra che in futuro si compieranno nuovamente. Quel che più è sbalorditivo per gli scienziati è proprio la velocità con cui il Sahara è passato da essere una distesa verde e a deserto. Certo, nonostante parliamo di un movimento assiale estremamente lento e quindi con effetti molto diluiti nel tempo, il Sahara verde è scomparso in soli 200 anni. È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero.
3: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.

0: talk about. Il diario di bordo su Radio Music for People.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
2: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
1: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: i successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai a

Voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore, a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma lo vediamo, anche il suo outfit spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rockstar. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Radio Music for People.
2: And now it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.

time.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@fp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. Condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

Se siete cresciuti con la musica degli anni 70 e 80, probabilmente il nome Baby Records vi farà immediatamente venire in mente copertine coloratissime, compilation, 45 giri, grandi successi e soprattutto una musica italiana che improvvisamente aveva deciso di guardare oltre i propri confini. La Baby Records nasce a Milano nel 1974 in via Timavo al numero 34. A fondarla è Freddy Najjar, un uomo che più che un semplice discografico potremmo definire un vero visionario. Najjar aveva capito prima di molti altri che la musica leggera italiana stava cambiando, il pubblico stava cambiando e soprattutto stava cambiando il modo di ascoltare la musica. Bisognava avere il coraggio di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, qualcosa che potesse funzionare in Italia, ma anche a Parigi, a Londra, a Madrid, in Germania, in America. E la Baby Records diventa proprio questo, un laboratorio musicale, una fabbrica di idee, un luogo dove artisti, autori e produttori possono sperimentare e costruire successi destinati a superare i confini italiani. E poi arrivano le compilation. Mixage è una di quelle storiche. Una serie che diventerà uno dei simboli della musica degli anni Ottanta, ma attenzione, non erano semplicemente raccolte di canzoni, erano quasi un manifesto di un'epoca. Erano il modo attraverso il quale la Baby Records intercettava le nuove sonorità, la dance, il pop internazionale e le produzioni elettroniche. E soprattutto intercettava un pubblico che aveva voglia di ballare, di divertirsi, di scoprire. Ma la vera forza della Baby Records è che non si limitava alle compilation. Cominciava a costruire un catalogo di artisti e alcuni di loro diventarono autentici fenomeni internazionali. Pensate solo ai Ricchi e Poveri. Quattro parole che ancora oggi bastano per evocare una canzone.

Perché ti amo è un brano che diventerà un successo enorme, in Italia naturalmente, ma anche fuori dall'Italia. E proprio questo è il segreto della Baby Records, prendere una canzone italiana e farla parlare a un pubblico internazionale. E poi ci sono i fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo. Anche loro rappresentano perfettamente quella voglia di internazionalizzazione che caratterizza la Baby Records. La loro musica guarda alla disco, al pop, all'elettronica. Sono musicisti e produttori che comprendono perfettamente dove sta andando il mercato. E la Baby Records è lì, pronta a intercettarlo, quel cambiamento.

0: Poi arrivano Albano e Romina Power, un'altra coppia destinata a diventare un fenomeno internazionale. La loro musica attraversa l'Europa, arriva ai mercati dell'est, conquista il pubblico di tantissimi paesi. E ancora una volta la Baby Records dimostra di avere una caratteristica particolare. Non pensa soltanto al successo del momento, pensa al mercato internazionale, pensa a come trasformare un artista italiano in un artista capace di parlare al mondo. E poi c'è il mondo della dance, quello che negli anni 80 esplode letteralmente, e qui troviamo Gazebo. È una canzone che ancora oggi, appena partono le prime note, ci riporta immediatamente a quell'epoca. I Like Chopin, una melodia riconoscibilissima, un'atmosfera elegante, un suono moderno, una canzone italiana che diventa un successo internazionale. E dietro quel mondo ci sono autori, produttori e musicisti che stanno cambiando davvero il modo di concepire la musica pop in Italia. Un altro nome? Beh, Pupo, Su di noi, un'altra canzone entrata nell'immaginario collettivo, una di quelle melodie che appartengono a una stagione precisa della nostra vita. E anche qui troviamo quella capacità della Baby Records di trasformare una canzone italiana in un prodotto musicale capace di viaggiare.
1: Su di noi.

ma c'è un progetto, forse più di tutti, che rappresenta la capacità della Baby Records di inventare qualcosa di completamente nuovo. Sono i Rondò Veneziano.

gondole, atmosfera veneziana, musica barocca moderna. L'idea è quasi folle, sì, ma prendere la musica classica, prendere Vivaldi, la tradizione barocca, l'atmosfera veneziana e trasformarla in musica pop. È un successo e a guidare il progetto di questo successo c'è Giampiero Reverberi. Il risultato è qualcosa di completamente nuovo, un'orchestra vestita con costumi settecenteschi, alle spalle di Venezia, gli archi, le melodie classiche, ma arrangiate con un linguaggio moderno. I rondò veneziano diventeranno un fenomeno e soprattutto diventerà un fenomeno internazionale. Un altro esempio della filosofia Baby Records, non imitare, ma inventare. E naturalmente dietro i cantanti che vediamo sulle copertine dei dischi ci sono gli autori, i produttori, i musicisti, gli arrangiatori, le persone che spesso rimangono nell'ombra ma che costruiscono concretamente i successi. Tra i nomi fondamentali di questa storia troviamo Cristiano Minellono, autore di tantissime canzoni di successo, Dario Farina, autore, compositore e produttore fondamentale per molti dei grandi successi della Baby Records, e poi Giampiero Reverberi, un musicista, un arrangiatore fenomenale e mente musicale, appunto, come dicevamo, dei rondò veneziano, e naturalmente Freddy Najjar, l'uomo che aveva intuito tutto questo. Ma c'è anche un nome che personalmente mi piace ricordare, un nome che appartiene a quella televisione, a quella musica popolare degli anni Ottanta. Gigi Sabani. Sì, anche Sabani incide per la Baby Records e quando penso a lui penso immediatamente a quella capacità tutta italiana di mettere insieme televisione, musica, spettacolo e ironia.

Quindi la Baby Records non era soltanto una casa discografica, era parte di un mondo della televisione, delle classifiche, dei festival bar, delle radio private, dei dischi, delle cassette che ascoltavamo in macchina, dei 45 giri comprati con i nostri soldi, era insomma la colonna sonora di un'epoca. E allora torno lì, in via Timavo 34 a Milano, a quel numero civico, e penso a quante persone sono entrate da quella porta, quanti provini, quante telefonate, quante riunioni, quante canzoni ascoltate per la prima volta e soprattutto quante idee e quante speranze. E soprattutto penso a quanta musica è uscita da questo luogo per andare incontro al mondo. Vedete, è difficile oggi spiegare a chi non l'ha vissuto a quell'epoca cosa significasse per un artista negli anni 70 e 80 vedere una canzone italiana entrare nelle classifiche straniere. Beh, era una conquista, era la dimostrazione che anche la musica italiana poteva competere con le grandi produzioni internazionali. E la Baby Records ha avuto un ruolo importantissimo in questa trasformazione. Per questo oggi ho voluto fermarmi qui, con una compilation su tutte, Mixage, un disco che ha rappresentato molto più di una semplice compilation. Ha rappresentato un'epoca. Mixage rappresenta il desiderio di innovare, la voglia di guardare avanti, la voglia di prendere la musica italiana e portarla fuori dai nostri confini. E allora questo mio piccolo viaggio oggi negli anni 80 ha voluto essere soprattutto un omaggio a Freddy Najà, un omaggio alla Baby Records, un omaggio a Cristiano Minellono, Dario Farina, Giampiero Reverberi e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ma soprattutto un omaggio agli artisti, ai ricchi e poveri, ai La Bionda, ad Albano e Romina, a Gazebo, a Pupo, ai Rondò Veneziano e a Gigi Sabani e a tutti quelli che hanno contribuito a costruire questa straordinaria stagione, perché forse è proprio questo il bello della musica. I luoghi cambiano, le insegne scompaiono, gli uffici si trasformano, ma le canzoni rimangono. E basta una copertina, basta un vecchio vinile, basta una melodia che parte alla radio per ritrovarsi improvvisamente giovani.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo anche spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'era una volta un ragazzo inglese, uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen e camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui, la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: «Sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io?» Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. «Ci sono cose che non si possono ignorare», disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta durante un tour qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. «Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai». Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere il fiato, ma con lo sguardo timido, di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: «Era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo». Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda. E Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

Dimmi i tuoi segreti e tutto ciò che mi nascondi. Passiamo un paio d'ore insieme, dimmi ciò che non diresti. Parlami anche un po' di te, di qualche tua nuova esperienza.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Il punk non lo ha riscoperto nessuno, semplicemente perché non è mai morto. Si è solo trasformato in mille modi e con diverse sfaccettature. Billy Joe Armstrong,

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radio gracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio. Per chi ha vissuto quell'epoca e porta ancora nel cuore. Oggi rispolvereremo 7 nomi che i veri ragazzi dei 70

Cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso tempo potenziale.

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato del

E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

Don't Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi, la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e un'atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth, voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Eravamo consapevoli di fare qualcosa di rivoluzionario. Sia io che Lou lo sentivamo. Andy Warhol.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli, che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre. Quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, Radio Tanto Tempo Fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2.

0: al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

Is it me or is the band getting bigger?

0: La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione, grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.
1: Luci soffuse, grandi emozioni, le canzoni slow di Radio.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Amici fin da bambini, cresciuti tra le vie di una città che stava cambiando. Uno si chiamava Cocky, l'altro Renato. Insieme sarebbero diventati qualcosa di più di una coppia comica, un modo di vedere il mondo.

0: Lo sciocco in blu.
1: Negli anni 60 Milano era un laboratorio culturale, cabaret, teatro, musica. E proprio lì, tra i tavolini e le luci soffuse del Derby Club, nasce il loro stile. Non facevano semplicemente ridere, giocavano con l'assurdo, con il nonsense, con i silenzi. Un tipo di comicità che oggi definiremmo surreale, ma che allora era davvero rivoluzionaria. Il pubblico all'inizio rimane spiazzato, non capisce sempre dove vogliono andare a parare, ma poi succede qualcosa. Si accorge che dietro quelle battute apparentemente senza senso c'è una libertà nuova. Cocchi e Renato non raccontano barzellette, raccontano un modo diverso di stare al mondo.

0: sciocco in blu.
1: Arriva poi la televisione ed è qui che il loro talento esplode davvero. Partecipano a programmi che diventano cult, portando nelle case degli italiani sketch memorabili, personaggi improponibili e dialoghi che sembrano quasi improvvisati, ma sono costruiti con una precisione incredibile.
2: Notizie della Valtrompio! Nel pomeriggio della giornata di oggi, in Valtromba, un luccio ha inghiottito a tradimento un pescatore! Salve i tuffatori presenti!
3: C'ero io, sono spapolata.
2: Silenzio! Sempre nel pomeriggio della giornata di oggi è stata scoperta la nota fabbricante di dolci, contessa Erika Strudel, mentre prendeva il sole. 40 morti, 7 dispersi, 8 feriti. Che disastro.
3: Disastro.
2: Attenzione! Oggi è la riapertura della caccia. Si raccomanda agli appassionati di non sparare a, primo, persone umane e stranieri e oggetti di valore. Tutto il resto potrà essere oggetto di spopolamento, capito?
3: Io infatti quello che mi viene, lo spapolo su!
2: Non puntarmi contro il fucile se ti parte un colpo che ti dà le notizie, eh!
1: E poi, ci sono le canzoni. E la vita, una melodia che entra nella memoria collettiva. Ma anche lì, attenzione, non è solo leggerezza, è ironia.

e poesia travestita da scherzo. Le loro canzoni raccontano l'assurdità della quotidianità con una leggerezza che nasconde profondità. Negli anni 70 il successo diventa enorme e, come spesso accade nelle grandi storie artistiche, arriva anche il momento della separazione.

subito si dedica al cinema, diventando uno dei volti più amati della commedia italiana. Cochi esplora invece il teatro, cercando nuove strade espressive. Sembrerebbe la fine di un duo, ma in realtà è solo una pausa, perché certe intese non si spezzano davvero, restano lì, sospese, pronte a riaccendersi. E infatti negli anni successivi Cochi e Renato tornano insieme, non per nostalgia, ma per piacere autentico di stare sul palco. E quando lo fanno succede qualcosa di raro. Sì.

0: peggio per te.
1: Il loro spettacolo è un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ripropongono quegli sketch storici, sì, ma con una consapevolezza nuova però. Il pubblico ride, ma ride anche di se stesso, delle proprie abitudini, delle piccole follie quotidiane.
0: L'aeroporto di Malpensa è molto bello,

0: L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario.
1: La forza di Cocchi e Renato è proprio questa: non si sono mai presi troppo sul serio e proprio per questo hanno fatto una cosa serissima. Hanno cambiato il modo di fare comicità in Italia. Hanno dimostrato che si può essere profondi senza essere pesanti, che si può ridere senza urlare, che il silenzio a volte è più potente di mille parole. Oggi, guardando la loro carriera, vediamo molto più di una coppia comica. Vediamo due artisti che hanno attraversato decenni rimanendo fedeli a se stessi, che hanno saputo evolversi senza perdere la loro identità. E forse è proprio questo il loro segreto. In un mondo che cambia continuamente, il duo Cocchi e Renato ci ricorda che l'ironia è una forma di intelligenza, che il gioco è una cosa seria e che alla fine ridere insieme è uno dei modi più autentici per sentirsi umani. Cocchi e Renato, due amici, due artisti, una storia che continua a farci sorridere e pensare.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchi grattacapi a tutti i guidatori, specialmente a noi popolo delle due ruote: la benzina contaminata da acqua e impurità. Secondo un'inchiesta lanciata dall'agenzia Aden Kronos, nelle officine, in particolare nella zona della capitale, è scattato un vero e proprio allarme. Diversi meccanici storici dichiarano di non aver mai visto una concentrazione simile di guasti negli ultimi mesi. In alcuni casi le lavorazioni su serbatoi e impianti intasati da acqua, sabbia e morchia sono aumentate anche del 30%. A fare le spese maggiori di questa situazione sono proprio le moto e gli scooter di ultima generazione. Dotati di iniettori e pompe carburante ad altissima precisione, i motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici: problemi tecnici o strutturali, infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera, sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione, ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Gotta write a classic.
4: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
3: Gotta write it in an attic.
4: Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
3: Babe, I'm an addict now.
4: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale.
3: An addict for your love.
4: Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
5: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
6: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che sia

0: vedo streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'amore è quel sentimento che provi quando ami qualcuno come ami la tua moto.

È il 1 agosto 1981 quando MTV si accende per la prima volta negli States. Il primo videoclip trasmesso è già un manifesto, Video Kill the Radio Star, dei Buggles. Non poteva esserci inizio più profetico. Da quel momento in poi i video musicali conquisteranno il mondo e la televisione non sarà più la stessa. Negli anni 80 e 90 MTV è la casa della cultura giovanile, lancia artisti, tendenze, linguaggi, mode, i VJ diventano star, i palinsesti entrano nel mito, MTV Unplugged, TRL, Total Request Live, Headbangers Ball U, MTV Raps, per molti adolescenti è una finestra ufficiale sulla musica globale. E poi momenti che sono diventati storia, l'Unplugged dei Nirvana, considerato uno dei concerti più iconici degli anni 90.

l'esplosione del pop, da Britney Spears ai Backstreet Boys, che invasero TRL e le piazze davanti agli studi. Gli MTV Video Music Awards, che tra scandali e performance spettacolari sono stati per anni l'evento più atteso della

Nel 1997 arriva anche in Italia e l'impatto è immediato. Programmi come Pimp My Ride, Brand New, Select Hit List Italia diventano un appuntamento fisso e poi i primi reality generazionali come MTV Cribs, Jackass, fino ai format italiani come Mario Loveline, DJ Chiama Italia e TRL On Tour. MTV è stata educazione musicale, scoperta, comunità. Ha accompagnato l'arrivo dell'hip hop mainstream, del punk rock anni 2000, dell'elettronica, dell'indie. Una colonna sonora lunga più di due decenni. Poi però il mondo cambia. Arriva YouTube, Spotify, TikTok. La musica si sposta online, lo streaming diventa il vero palcoscenico. Le nuove generazioni non aspettano più i videoclip in TV. Lo cercano, lo condividono, lo remixano. E così, dopo anni di trasformazioni, Paramount Global annuncia ora la chiusura dei canali musicali di MTV. Una decisione motivata da costi troppo alti e da un pubblico ormai migrato su piattaforme digitali. In Italia la chiusura ufficiale di MTV Music arriverà a fine dicembre 2025, inizio gennaio 2026. Il marchio MTV rimarrà, ma sempre più orientato a contenuti non musicali e soprattutto digitali. È la fine? No, ma è certamente la fine di un'epoca. MTV non sarà più quel luogo in cui scoprivamo per la prima volta i nostri artisti preferiti, né quella voce che definiva lo stile di un'intera generazione. Resta però un'eredità gigantesca. Ha introdotto un linguaggio, ha fatto nascere carriere, ha raccontato il mondo dei giovani come nessun'altra emittente ha fatto. Noi, che l'abbiamo vissuta, MTV non la dimenticheremo mai, perché i canali possono spegnersi, ma l'impronta culturale, quella rimane accesa per sempre. Ah, dimenticavo, per quanto la tecnologia possa comunque andare avanti, alla fine è sempre la radio che vince. Quindi, cara MTV, Radio Kill, the video star.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio @libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andato una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

0: Le tecnologie quantistiche promettono profondi cambiamenti nella nostra vita digitale. Sfruttando il potere della fisica quantistica, infatti, possiamo creare chip assolutamente inviolabili e reti di comunicazione totalmente sicure. Siamo andati a Barcellona e a Ginevra per capire meglio di cosa si tratta.
1: La fisica quantistica, che studia il comportamento imprevedibile di particelle minuscole, ha un potenziale straordinario, in particolare nell'ambito della sicurezza informatica. Ma che cosa sono i quanti?
2: I quanti possono essere molte cose diverse, al di fuori della fisica sono considerati cose strane, bislacche. Io, per dirla in modo semplice, definisco quanto un singolo oggetto, un singolo fotone, una singola particella di luce, e la nostra capacità di controllarli e manipolarli è migliorata in modo fenomenale negli ultimi 20 anni.
1: È così che sono nati i cosiddetti generatori di numeri casuali quantistici, che utilizzano la perfetta casualità degli oggetti quantistici per generare numeri perfettamente casuali. In questo modo è possibile creare codici criptati che nessun hacker potrà mai decrittare.
2: Questo è un generatore di numeri casuali quantistici che genera milioni di bit al secondo e può essere integrato negli smartphone e utilizzato in molte applicazioni.
0: Quindi questo chip è assolutamente impossibile da craccare.
2: Il chip in sé forse, ma sarà integrato in un sistema più complesso e possiamo immaginare che ci saranno problemi nell'implementazione. Ma le basi, la fisica, sono impossibili da craccare.
3: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
6: Radio Music for People presenta
7: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
10: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre!
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sorry, no.
1: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
2: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui

0: The Station of the Stars.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People. Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. Il Random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: leggende del XX secolo torneranno presto su Radio Music for People.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Con certi benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
1: Le notizie di Cocktail Magazine. Tornerà